0: dakwa anya nya ori vagina.
1: La she sai con da to bai mama.
0: Ka emoina na pere kunde usa to bai bai. Abai kunde shata hi.